Sembrime, sembrime. Due gocce. Sei eccitato dalla prima pioggia.

sembri me, leggi un giornale, vai in bicicletta verso il sud della città, guardi le persone, sembri me.